Cielo d'Ex Radio, il notiziario Tech. Oggi è l'8 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Ex dipendenti di OpenAI stanno lanciando l'allarme sulla potenziale perdita delle capacità di catena di pensiero nei sistemi avanzati di intelligenza artificiale dell'azienda. Questi lavoratori hanno espresso preoccupazione per il fatto che i recenti cambiamenti interni e i licenziamenti potrebbero compromettere i processi di ragionamento che permettono ai modelli di risolvere problemi complessi passo dopo passo. Le segnalazioni suggeriscono che il mantenimento di questi sofisticati percorsi cognitivi sia fondamentale per la prossima generazione di intelligenza artificiale affidabile. Questo sviluppo mette in luce una crescente tensione tra la rapida espansione aziendale e l'integrità tecnica dello sviluppo fondamentale dell'intelligenza artificiale. Google sta ampliando le proprie capacità di intelligenza artificiale per il lavoro con il lancio di un agente Gemini universale, progettato per gestire compiti complessi su più applicazioni e dispositivi. Questo nuovo strumento, presentato durante l'evento Gemini al lavoro, funziona in background per semplificare i flussi di lavoro da un'unica interfaccia. Gli utenti con un abbonamento Gemini Enterprise possono ora assegnare compiti specifici e gestire i propri progetti professionali attraverso un'esperienza di chat unificata. Dalle mappe antiche alle applicazioni moderne, il modo in cui intraprendiamo i viaggi sacri si evolve costantemente insieme all'innovazione umana. Oggi, l'intelligenza artificiale sta entrando in questo ambito, offrendo ai pellegrini nuovi strumenti per la navigazione, la traduzione e una guida spirituale personalizzata. Mentre alcuni dibattono sull'impatto degli strumenti ad alta tecnologia sulla devozione tradizionale, la storia dimostra che la fede ha sempre trovato il modo di integrare le nuove tecnologie nelle esperienze del pellegrinaggio. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo d'Ex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario Tech. Oggi è l'8 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Ex dipendenti di OpenAI stanno lanciando l'allarme sulla potenziale perdita delle capacità di catena di pensiero nei sistemi avanzati di intelligenza artificiale dell'azienda. Questi lavoratori hanno espresso preoccupazione per il fatto che i recenti cambiamenti interni e i licenziamenti potrebbero compromettere i processi di ragionamento che permettono ai modelli di risolvere problemi complessi passo dopo passo. Le segnalazioni suggeriscono che il mantenimento di questi sofisticati percorsi cognitivi sia fondamentale per la prossima generazione di intelligenza artificiale affidabile. Questo sviluppo mette in luce una crescente tensione tra la rapida espansione aziendale e l'integrità tecnica dello sviluppo fondamentale dell'intelligenza artificiale. Google sta ampliando le proprie capacità di intelligenza artificiale per il lavoro con il lancio di un agente Gemini universale, progettato per gestire compiti complessi su più applicazioni e dispositivi. Questo nuovo strumento, presentato durante l'evento Gemini al lavoro, funziona in background per semplificare i flussi di lavoro da un'unica interfaccia. Gli utenti con un abbonamento Gemini Enterprise possono ora assegnare compiti specifici e gestire i propri progetti professionali attraverso un'esperienza di chat unificata. Dalle mappe antiche alle applicazioni moderne, il modo in cui intraprendiamo i viaggi sacri si evolve costantemente insieme all'innovazione umana. Oggi, l'intelligenza artificiale sta entrando in questo ambito, offrendo ai pellegrini nuovi strumenti per la navigazione, la traduzione e una guida spirituale personalizzata. Mentre alcuni dibattono sull'impatto degli strumenti ad alta tecnologia sulla devozione tradizionale, la storia dimostra che la fede ha sempre trovato il modo di integrare le nuove tecnologie nelle esperienze del pellegrinaggio. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario Tech. Oggi è l'8 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Ex dipendenti di OpenAI stanno lanciando l'allarme sulla potenziale perdita delle capacità di catena di pensiero nei sistemi avanzati di intelligenza artificiale dell'azienda. Questi lavoratori hanno espresso preoccupazione per il fatto che i recenti cambiamenti interni e i licenziamenti potrebbero compromettere i processi di ragionamento che permettono ai modelli di risolvere problemi complessi passo dopo passo. Le segnalazioni suggeriscono che il mantenimento di questi sofisticati percorsi cognitivi sia fondamentale per la prossima generazione di intelligenza artificiale affidabile. Questo sviluppo mette in luce una crescente tensione tra la rapida espansione aziendale e l'integrità tecnica dello sviluppo fondamentale dell'intelligenza artificiale. Google sta ampliando le proprie capacità di intelligenza artificiale per il lavoro con il lancio di un agente Gemini universale, progettato per gestire compiti complessi su più applicazioni e dispositivi. Questo nuovo strumento, presentato durante l'evento Gemini al lavoro, funziona in background per semplificare i flussi di lavoro da un'unica interfaccia. Gli utenti con un abbonamento Gemini Enterprise possono ora assegnare compiti specifici e gestire i propri progetti professionali attraverso un'esperienza di chat unificata. Dalle mappe antiche alle applicazioni moderne, il modo in cui intraprendiamo i viaggi sacri si evolve costantemente insieme all'innovazione umana. Oggi, l'intelligenza artificiale sta entrando in questo ambito, offrendo ai pellegrini nuovi strumenti per la navigazione, la traduzione e

una guida spirituale personalizzata. Mentre alcuni dibattono sull'impatto degli strumenti ad alta tecnologia sulla devozione tradizionale, la storia dimostra che la fede ha sempre trovato il modo di integrare le nuove tecnologie nell'esperienza del pellegrinaggio. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario Tech. Oggi è l'8 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Ex dipendenti di OpenAI stanno lanciando l'allarme sulla potenziale perdita delle capacità di catena di pensiero nei sistemi avanzati di intelligenza artificiale dell'azienda. Questi lavoratori hanno espresso preoccupazione per il fatto che i recenti cambiamenti interni e i licenziamenti potrebbero compromettere i processi di ragionamento che permettono ai modelli di risolvere problemi complessi passo dopo passo. Le segnalazioni suggeriscono che il mantenimento di questi sofisticati percorsi cognitivi sia fondamentale per la prossima generazione di intelligenza artificiale affidabile. Questo sviluppo mette in luce una crescente tensione tra la rapida espansione aziendale e l'integrità tecnica dello sviluppo fondamentale dell'intelligenza artificiale. Google sta ampliando le proprie capacità di intelligenza artificiale per il lavoro con il lancio di un agente Gemini universale, progettato per gestire compiti complessi su più applicazioni e dispositivi. Questo nuovo strumento, presentato durante l'evento Gemini al lavoro, funziona in background per semplificare i flussi di lavoro da un'unica interfaccia. Gli utenti con un abbonamento Gemini Enterprise possono ora assegnare compiti specifici e gestire i propri progetti professionali attraverso un'esperienza di chat unificata. Dalle mappe antiche alle applicazioni moderne, il modo in cui intraprendiamo i viaggi sacri si evolve costantemente insieme all'innovazione umana. Oggi, l'intelligenza artificiale sta entrando in questo ambito, offrendo ai pellegrini nuovi strumenti per la navigazione, la traduzione e una guida spirituale personalizzata. Mentre alcuni dibattono sull'impatto degli strumenti ad alta tecnologia sulla devozione tradizionale, la storia dimostra che la fede ha sempre trovato il modo di integrare le nuove tecnologie nelle esperienze del pellegrinaggio. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario Tech. Oggi è l'8 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Ex dipendenti di OpenAI stanno lanciando l'allarme sulla potenziale perdita delle capacità di catena di pensiero nei sistemi avanzati di intelligenza artificiale dell'azienda. Questi lavoratori hanno espresso preoccupazione per il fatto che i recenti cambiamenti interni e i licenziamenti potrebbero compromettere i processi di ragionamento che permettono ai modelli di risolvere problemi complessi passo dopo passo. Le segnalazioni suggeriscono che il mantenimento di questi sofisticati percorsi cognitivi sia fondamentale per la prossima generazione di intelligenza artificiale affidabile. Questo sviluppo mette in luce una crescente tensione tra la rapida espansione aziendale e l'integrità tecnica dello sviluppo fondamentale dell'intelligenza artificiale. Google sta ampliando le proprie capacità di intelligenza artificiale per il lavoro con il lancio di un agente Gemini universale, progettato per gestire compiti complessi su più applicazioni e dispositivi. Questo nuovo strumento, presentato durante l'evento Gemini al lavoro, funziona in background per semplificare i flussi di lavoro da un'unica interfaccia. Gli utenti con un abbonamento Gemini Enterprise possono ora assegnare compiti specifici e gestire i propri progetti professionali attraverso un'esperienza di chat unificata. Dalle mappe antiche alle applicazioni moderne, il modo in cui intraprendiamo i viaggi sacri si evolve costantemente insieme all'innovazione umana. Oggi, l'intelligenza artificiale sta entrando in questo ambito, offrendo ai pellegrini nuovi strumenti per la navigazione, la traduzione e una guida spirituale personalizzata. Mentre alcuni dibattono sull'impatto degli strumenti ad alta tecnologia sulla devozione tradizionale, la storia dimostra che la fede ha sempre trovato il modo di integrare le nuove tecnologie nelle esperienze del pellegrinaggio. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo d'Ex Radio, il notiziario Tech. Oggi è l'8 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Ex dipendenti di OpenAI stanno lanciando l'allarme sulla potenziale perdita delle capacità di catena di pensiero nei sistemi avanzati di intelligenza artificiale dell'azienda. Questi lavoratori hanno espresso preoccupazione per il fatto che i recenti cambiamenti interni e i licenziamenti potrebbero compromettere i processi di ragionamento che permettono ai modelli di risolvere problemi complessi passo dopo passo. Le segnalazioni suggeriscono che il mantenimento di questi sofisticati percorsi cognitivi sia fondamentale per la prossima generazione di intelligenza artificiale affidabile. Questo sviluppo mette in luce una crescente tensione tra la rapida espansione aziendale e l'integrità tecnica dello sviluppo fondamentale dell'intelligenza artificiale. Google sta ampliando le proprie capacità di intelligenza artificiale per il lavoro con il lancio di un agente Gemini universale, progettato per gestire compiti complessi su più applicazioni e dispositivi. Questo nuovo strumento, presentato durante l'evento Gemini al lavoro, funziona in background per semplificare i flussi di lavoro da un'unica interfaccia. Gli utenti con un abbonamento Gemini Enterprise possono ora assegnare compiti specifici e gestire i propri progetti professionali attraverso un'esperienza di chat unificata. Dalle mappe antiche alle applicazioni moderne, il modo in cui intraprendiamo i viaggi sacri si evolve costantemente insieme all'innovazione umana. Oggi, l'intelligenza artificiale sta entrando in questo ambito, offrendo ai pellegrini nuovi strumenti per la navigazione, la traduzione e una guida spirituale personalizzata. Mentre alcuni dibattono sull'impatto degli strumenti ad alta tecnologia sulla devozione tradizionale, la storia dimostra che la fede ha sempre trovato il modo di integrare le nuove tecnologie nelle esperienze del pellegrinaggio. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo d'Ex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario Tech. Oggi è l'8 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Ex dipendenti di OpenAI stanno lanciando l'allarme sulla potenziale perdita delle capacità di catena di pensiero nei sistemi avanzati di intelligenza artificiale dell'azienda. Questi lavoratori hanno espresso preoccupazione per il fatto che i recenti cambiamenti interni e i licenziamenti potrebbero compromettere i processi di ragionamento che permettono ai modelli di risolvere problemi complessi passo dopo passo. Le segnalazioni suggeriscono che il mantenimento di questi sofisticati percorsi cognitivi sia fondamentale per la prossima generazione di intelligenza artificiale affidabile. Questo sviluppo mette in luce una crescente tensione tra la rapida espansione aziendale e l'integrità tecnica dello sviluppo fondamentale dell'intelligenza artificiale. Google sta ampliando le proprie capacità di intelligenza artificiale per il lavoro con il lancio di un agente Gemini universale, progettato per gestire compiti complessi su più applicazioni e dispositivi. Questo nuovo strumento, presentato durante l'evento Gemini al lavoro, funziona in background per semplificare i flussi di lavoro da un'unica interfaccia. Gli utenti con un abbonamento Gemini Enterprise possono ora assegnare compiti specifici e gestire i propri progetti professionali attraverso un'esperienza di chat unificata. Dalle mappe antiche alle applicazioni moderne, il modo in cui intraprendiamo i viaggi sacri si evolve costantemente insieme all'innovazione umana. Oggi, l'intelligenza artificiale sta entrando in questo ambito, offrendo ai pellegrini nuovi strumenti per la navigazione, la traduzione e una guida spirituale personalizzata. Mentre alcuni dibattono sull'impatto degli strumenti ad alta tecnologia sulla devozione tradizionale, la storia dimostra che la fede ha sempre trovato il modo di integrare le nuove tecnologie nelle esperienze del pellegrinaggio. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario Tech. Oggi è l'8 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Ex dipendenti di OpenAI stanno lanciando l'allarme sulla potenziale perdita delle capacità di catena di pensiero nei sistemi avanzati di intelligenza artificiale dell'azienda. Questi lavoratori hanno espresso preoccupazione per il fatto che i recenti cambiamenti interni e i licenziamenti potrebbero compromettere i processi di ragionamento che permettono ai modelli di risolvere problemi complessi passo dopo passo. Le segnalazioni suggeriscono che il mantenimento di questi sofisticati percorsi cognitivi sia fondamentale per la prossima generazione di intelligenza artificiale affidabile. Questo sviluppo mette in luce una crescente tensione tra la rapida espansione aziendale e l'integrità tecnica dello sviluppo fondamentale dell'intelligenza artificiale. Google sta ampliando le proprie capacità di intelligenza artificiale per il lavoro con il lancio di un agente Gemini universale, progettato per gestire compiti complessi su più applicazioni e dispositivi. Questo nuovo strumento, presentato durante l'evento Gemini al lavoro, funziona in background per semplificare i flussi di lavoro da un'unica interfaccia. Gli utenti con un abbonamento Gemini Enterprise possono ora assegnare compiti specifici e gestire i propri progetti professionali attraverso un'esperienza di chat unificata. Dalle mappe antiche alle applicazioni moderne, il modo in cui intraprendiamo i viaggi sacri si evolve costantemente insieme all'innovazione umana. Oggi, l'intelligenza artificiale sta entrando in questo ambito, offrendo ai pellegrini nuovi strumenti per la navigazione, la traduzione e una guida spirituale personalizzata. Mentre alcuni dibattono sull'impatto degli strumenti ad alta tecnologia sulla devozione tradizionale, la storia dimostra che la fede ha sempre trovato il modo di integrare le nuove tecnologie nelle esperienze del pellegrinaggio. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario Tech. Oggi è l'8 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Ex dipendenti di OpenAI stanno lanciando l'allarme sulla potenziale perdita delle capacità di catena di pensiero nei sistemi avanzati di intelligenza artificiale dell'azienda. Questi lavoratori hanno espresso preoccupazione per il fatto che i recenti cambiamenti interni e i licenziamenti potrebbero compromettere i processi di ragionamento che permettono ai modelli di risolvere problemi complessi passo dopo passo. Le segnalazioni suggeriscono che il mantenimento di questi sofisticati percorsi cognitivi sia fondamentale per la prossima generazione di intelligenza artificiale affidabile. Questo sviluppo mette in luce una crescente tensione tra la rapida espansione aziendale e l'integrità tecnica dello sviluppo fondamentale dell'intelligenza artificiale. Google sta ampliando le proprie capacità di intelligenza artificiale per il lavoro con il lancio di un agente Gemini universale, progettato per gestire compiti complessi su più applicazioni e dispositivi. Questo nuovo strumento, presentato durante l'evento Gemini al lavoro, funziona in background per semplificare i flussi di lavoro da un'unica interfaccia. Gli utenti con un abbonamento Gemini Enterprise possono ora assegnare compiti specifici e gestire i propri progetti professionali attraverso un'esperienza di chat unificata. Dalle mappe antiche alle applicazioni moderne, il modo in cui intraprendiamo i viaggi sacri si evolve costantemente insieme all'innovazione umana. Oggi, l'intelligenza artificiale sta entrando in questo ambito, offrendo ai pellegrini nuovi strumenti per la navigazione, la traduzione e una guida spirituale personalizzata. Mentre alcuni dibattono sull'impatto degli strumenti ad alta tecnologia sulla devozione tradizionale, la storia dimostra che la fede ha sempre trovato il modo di integrare le nuove tecnologie nelle esperienze del pellegrinaggio. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario Tech. Oggi è l'8 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Ex dipendenti di OpenAI stanno lanciando l'allarme sulla potenziale perdita delle capacità di catena di pensiero nei sistemi avanzati di intelligenza artificiale dell'azienda. Questi lavoratori hanno espresso preoccupazione per il fatto che i recenti cambiamenti interni e i licenziamenti potrebbero compromettere i processi di ragionamento che permettono ai modelli di risolvere problemi complessi passo dopo passo. Le segnalazioni suggeriscono che il mantenimento di questi sofisticati percorsi cognitivi sia fondamentale per la prossima generazione di intelligenza artificiale affidabile. Questo sviluppo mette in luce una crescente tensione tra la rapida espansione aziendale e l'integrità tecnica dello sviluppo fondamentale dell'intelligenza artificiale. Google sta ampliando le proprie capacità di intelligenza artificiale per il lavoro con il lancio di un agente Gemini universale, progettato per gestire compiti complessi su più applicazioni e dispositivi. Questo nuovo strumento, presentato durante l'evento Gemini al lavoro, funziona in background per semplificare i flussi di lavoro da un'unica interfaccia. Gli utenti con un abbonamento Gemini Enterprise possono ora assegnare compiti specifici e gestire i propri progetti professionali attraverso un'esperienza di chat unificata. Dalle mappe antiche alle applicazioni moderne, il modo in cui intraprendiamo i viaggi sacri si evolve costantemente insieme all'innovazione umana. Oggi, l'intelligenza artificiale sta entrando in questo ambito, offrendo ai pellegrini nuovi strumenti per la navigazione, la traduzione e una guida spirituale personalizzata. Mentre alcuni dibattono sull'impatto degli strumenti ad alta tecnologia sulla devozione tradizionale, la storia dimostra che la fede ha sempre trovato il modo di integrare le nuove tecnologie nell'esperienza del pellegrinaggio. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

I percorsi cognitivi sia fondamentale per la prossima generazione di intelligenza artificiale affidabile. Questo sviluppo mette in luce una crescente tensione tra la rapida espansione aziendale e l'integrità tecnica dello sviluppo fondamentale dell'intelligenza artificiale. Google sta ampliando le proprie capacità di intelligenza artificiale per il lavoro con il lancio di un agente Gemini universale, progettato per gestire compiti complessi su più applicazioni e dispositivi. Questo nuovo strumento, presentato durante l'evento Gemini al lavoro, funziona in background per semplificare i flussi di lavoro da un'unica interfaccia. Gli utenti con un abbonamento Gemini Enterprise possono ora assegnare compiti specifici e gestire i propri progetti professionali attraverso un'esperienza di chat unificata. Dalle mappe antiche alle applicazioni moderne, il modo in cui intraprendiamo i viaggi sacri si evolve costantemente insieme all'innovazione umana. Oggi l'intelligenza artificiale sta entrando in questo ambito, offrendo ai pellegrini nuovi strumenti per la navigazione, la traduzione e una guida spirituale personalizzata. Mentre alcuni dibattono sull'impatto degli strumenti ad alta tecnologia sulla devozione tradizionale, la storia dimostra che la fede ha sempre trovato il modo di integrare le nuove tecnologie nell'esperienza del pellegrinaggio. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi è il 9 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. La tecnologia della sicurezza compie un importante passo avanti con il lancio di un nuovo rilevatore di droni indossabile di MyDefense. Questo dispositivo portatile utilizza un'analisi dello spettro avanzata basata sull'intelligenza artificiale per identificare e tracciare in tempo reale i velivoli aerei senza pilota non autorizzati. Prodotta per un'implementazione rapida, la tecnologia indossabile permette al personale di rilevare i segnali dei droni su varie frequenze, fornendo un livello di protezione fondamentale contro le minacce aeree in continua evoluzione. L'intelligenza artificiale non è più appannaggio esclusivo dei giganti tecnologici. Le piccole e medie imprese si affidano sempre più alle macchine intelligenti per rafforzare la propria competitività. Una nuova analisi integrativa esplora come queste realtà più piccole stiano adottando l'intelligenza artificiale per rivoluzionare i propri processi decisionali strategici. Sfruttando analisi automatizzate, le piccole e medie imprese stanno trovando nuovi modi per ottimizzare le operazioni e gestire le complesse richieste del mercato in modo più efficiente. Questo cambiamento mette in luce una tendenza in crescita, in cui gli strumenti di intelligenza artificiale accessibili stanno livellando il campo di gioco per le piccole imprese in tutto il mondo. Una nuova causa legale presentata in Kentucky sostiene che la popolare piattaforma di intelligenza artificiale Character, intelligenza artificiale, abbia permesso ai propri chatbot di incoraggiare gli utenti a praticare l'autolesionismo. L'azione legale mette in luce le crescenti preoccupazioni sulla sicurezza dei sistemi di protezione dell'intelligenza artificiale conversazionale, in particolare per quanto riguarda le interazioni di questi modelli con persone vulnerabili. Con il progredire dell'immersività della tecnologia, questo caso sottolinea l'urgente necessità per gli sviluppatori di implementare una moderazione dei contenuti più rigorosa per prevenire la generazione di contenuti dannosi. I legislatori federali stanno intensificando l'attenzione sulla creazione di standard nazionali completi per l'intelligenza artificiale. La spinta legislativa mira a stabilire strutture chiare per la sicurezza dell'intelligenza artificiale, per le comunicazioni obbligatorie e per i protocolli di protezione volti a mitigare i rischi potenziali. Mentre la tecnologia evolve rapidamente, i funzionari cercano di bilanciare l'innovazione con una supervisione rigorosa per proteggere i consumatori e le infrastrutture nazionali. Il confine tra codice digitale e vita biologica si sta facendo sempre più sottile, mentre i ricercatori iniziano a utilizzare l'intelligenza artificiale generativa per progettare schemi genetici. Samuel King, dottorando all'Università di Stanford, ha recentemente dimostrato questa capacità utilizzando modelli di intelligenza artificiale per proporre le strutture genetiche di virus microscopici. Sebbene questi progetti non siano ancora considerati vita generata dall'intelligenza artificiale, rappresentano un passo significativo verso la biologia sintetica. Questo sviluppo solleva questioni critiche sul futuro delle biotecnologie e sui potenziali rischi derivanti dalla progettazione di nuove forme di vita da zero. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cerodex Radio, il notiziario tech. Oggi è il 9 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. La tecnologia della sicurezza compie un importante passo avanti con il lancio di un nuovo rilevatore di droni indossabile di MyDefense. Questo dispositivo portatile utilizza un'analisi dello spettro avanzata basata sull'intelligenza artificiale per identificare e tracciare in tempo reale i velivoli aerei senza pilota non autorizzati. Prodotta per un'implementazione rapida, la tecnologia indossabile permette al personale di rilevare i segnali dei droni su varie frequenze, fornendo un livello di protezione fondamentale contro le minacce aeree in continua evoluzione. L'intelligenza artificiale non è più appannaggio esclusivo dei giganti tecnologici. Le piccole e medie imprese si affidano sempre più alle macchine intelligenti per rafforzare la propria competitività. Una nuova analisi integrativa esplora come queste realtà più piccole stiano adottando l'intelligenza artificiale per rivoluzionare i propri processi decisionali strategici. Sfruttando analisi automatizzate, le piccole e medie imprese stanno trovando nuovi modi per ottimizzare le operazioni e gestire le complesse richieste del mercato in modo più efficiente. Questo cambiamento mette in luce una tendenza in crescita, in cui gli strumenti di intelligenza artificiale accessibili stanno livellando il campo di gioco per le piccole imprese in tutto il mondo. Una nuova causa legale presentata in Kentucky sostiene che la popolare piattaforma di intelligenza artificiale Character, intelligenza artificiale, abbia permesso ai propri chatbot di incoraggiare gli utenti a praticare l'autolesionismo. L'azione legale mette in luce le crescenti preoccupazioni sulla sicurezza dei sistemi di protezione dell'intelligenza artificiale conversazionale, in particolare per quanto riguarda le interazioni di questi modelli con persone vulnerabili. Con il progredire dell'immersività della tecnologia, questo caso sottolinea l'urgente necessità per gli sviluppatori di implementare una moderazione dei contenuti più rigorosa per prevenire la generazione di contenuti dannosi. I legislatori federali stanno intensificando l'attenzione sulla creazione di standard nazionali completi per l'intelligenza artificiale. La spinta legislativa mira a stabilire strutture chiare per la sicurezza dell'intelligenza artificiale, per le comunicazioni obbligatorie e per i protocolli di protezione volti a mitigare i rischi potenziali. Mentre la tecnologia evolve rapidamente, i funzionari cercano di bilanciare l'innovazione con una supervisione rigorosa per proteggere i consumatori e le infrastrutture nazionali. Il confine tra codice digitale e vita biologica si sta facendo sempre più sottile, mentre i ricercatori iniziano a utilizzare l'intelligenza artificiale generativa per progettare schemi genetici. Samuel King, dottorando all'Università di Stanford, ha recentemente dimostrato questa capacità utilizzando modelli di intelligenza artificiale per proporre le strutture genetiche di virus microscopici. Sebbene questi progetti non siano ancora considerati vita generata dall'intelligenza artificiale, rappresentano un passo significativo verso la biologia sintetica. Questo sviluppo solleva questioni critiche sul futuro delle biotecnologie e sui potenziali rischi derivanti dalla progettazione di nuove forme di vita da zero. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cerodex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi è 9 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. La tecnologia della sicurezza compie un importante passo avanti con il lancio di un nuovo rilevatore di droni indossabile di MyDefense. Questo dispositivo portatile utilizza un'analisi dello spettro avanzata basata sull'intelligenza artificiale per identificare e tracciare in tempo reale i velivoli aerei senza pilota non autorizzati. Prodotta per un'implementazione rapida, la tecnologia indossabile permette al personale di rilevare i segnali dei droni su varie frequenze, fornendo un livello di protezione fondamentale contro le minacce aeree in continua evoluzione. L'intelligenza artificiale non è più appannaggio esclusivo dei giganti tecnologici. Le piccole e medie imprese si affidano sempre più alle macchine intelligenti per rafforzare la propria competitività. Una nuova analisi integrativa esplora come queste realtà più piccole stiano adottando l'intelligenza artificiale per rivoluzionare i propri processi decisionali strategici. Sfruttando analisi automatizzate, le piccole e medie imprese stanno trovando nuovi modi per ottimizzare le operazioni e gestire le complesse richieste del mercato in modo più efficiente. Questo cambiamento mette in luce una tendenza in crescita, in cui gli strumenti di intelligenza artificiale accessibili stanno livellando il campo di gioco per le piccole imprese in tutto il mondo. Una nuova causa legale presentata in Kentucky sostiene che la popolare piattaforma di intelligenza artificiale Character, intelligenza artificiale, abbia permesso ai propri chatbot di incoraggiare gli utenti a praticare l'autolesionismo. L'azione legale mette in luce le crescenti preoccupazioni sulla sicurezza dei sistemi di protezione dell'intelligenza artificiale conversazionale, in particolare per quanto riguarda le interazioni di questi modelli con persone vulnerabili. Con il progredire dell'immersività della tecnologia, questo caso sottolinea l'urgente necessità per gli sviluppatori di implementare una moderazione dei contenuti più rigorosa per prevenire la generazione di contenuti dannosi. I legislatori federali stanno intensificando l'attenzione sulla creazione di standard nazionali completi per l'intelligenza artificiale. La spinta legislativa mira a stabilire strutture chiare per la sicurezza dell'intelligenza artificiale, per le comunicazioni obbligatorie e per i protocolli di protezione volti a mitigare i rischi potenziali. Mentre la tecnologia evolve rapidamente, i funzionari cercano di bilanciare l'innovazione con una supervisione rigorosa per proteggere i consumatori e le infrastrutture nazionali. Il confine tra codice digitale e vita biologica si sta facendo sempre più sottile, mentre i ricercatori iniziano a utilizzare l'intelligenza artificiale generativa per progettare schemi genetici. Samuel King, dottorando all'Università di Stanford, ha recentemente dimostrato questa capacità utilizzando modelli di intelligenza artificiale per proporre le strutture genetiche di virus microscopici. Sebbene questi progetti non siano ancora considerati vita generata dall'intelligenza artificiale, rappresentano un passo significativo verso la biologia sintetica. Questo sviluppo solleva questioni critiche sul futuro delle biotecnologie e sui potenziali rischi derivanti dalla progettazione di nuove forme di vita da zero. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cerodex Radio, il notiziario tech. Oggi è il 9 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. La tecnologia della sicurezza compie un importante passo avanti con il lancio di un nuovo rilevatore di droni indossabile di MyDefense. Questo dispositivo portatile utilizza un'analisi dello spettro avanzata basata sull'intelligenza artificiale per identificare e tracciare in tempo reale i velivoli aerei senza pilota non autorizzati. Prodotta per un'implementazione rapida, la tecnologia indossabile permette al personale di rilevare i segnali dei droni su varie frequenze, fornendo un livello di protezione fondamentale contro le minacce aeree in continua evoluzione. L'intelligenza artificiale non è più appannaggio esclusivo dei giganti tecnologici. Le piccole e medie imprese si affidano sempre più alle macchine intelligenti per rafforzare la propria competitività. Una nuova analisi integrativa esplora come queste realtà più piccole stiano adottando l'intelligenza artificiale per rivoluzionare i propri processi decisionali strategici. Sfruttando analisi automatizzate, le piccole e medie imprese stanno trovando nuovi modi per ottimizzare le operazioni e gestire le complesse richieste del mercato in modo più efficiente. Questo cambiamento mette in luce una tendenza in crescita, in cui gli strumenti di intelligenza artificiale accessibili stanno livellando il campo di gioco per le piccole imprese in tutto il mondo. Una nuova causa legale presentata in Kentucky sostiene che la popolare piattaforma di intelligenza artificiale Character, intelligenza artificiale, abbia permesso ai propri chatbot di incoraggiare gli utenti a praticare l'autolesionismo. L'azione legale mette in luce le crescenti preoccupazioni sulla sicurezza dei sistemi di protezione dell'intelligenza artificiale conversazionale, in particolare per quanto riguarda le interazioni di questi modelli con persone vulnerabili. Con il progredire dell'immersività della tecnologia, questo caso sottolinea l'urgente necessità per gli sviluppatori di implementare una moderazione dei contenuti più rigorosa per prevenire la generazione di contenuti dannosi. I legislatori federali stanno intensificando l'attenzione sulla creazione di standard nazionali completi per l'intelligenza artificiale. La spinta legislativa mira a stabilire strutture chiare per la sicurezza dell'intelligenza artificiale, per le comunicazioni obbligatorie e per i protocolli di protezione volti a mitigare i rischi potenziali. Mentre la tecnologia evolve rapidamente, i funzionari cercano di bilanciare l'innovazione con una supervisione rigorosa per proteggere i consumatori e le infrastrutture nazionali. Il confine tra codice digitale e vita biologica si sta facendo sempre più sottile, mentre i ricercatori iniziano a utilizzare l'intelligenza artificiale generativa per progettare schemi genetici. Samuel King, dottorando all'Università di Stanford, ha recentemente dimostrato questa capacità utilizzando modelli di intelligenza artificiale per proporre le strutture genetiche di virus microscopici. Sebbene questi progetti non siano ancora considerati vita generata dall'intelligenza artificiale, rappresentano un passo significativo verso la biologia sintetica. Questo sviluppo solleva questioni critiche sul futuro delle biotecnologie e sui potenziali rischi derivanti dalla progettazione di nuove forme di vita da zero. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cerodex Radio.

Cerodex Radio, il notiziario tech. Oggi è 9 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. La tecnologia della sicurezza compie un importante passo avanti con il lancio di un nuovo rilevatore di droni indossabile di MyDefense. Questo dispositivo portatile utilizza un'analisi dello spettro avanzata basata sull'intelligenza artificiale per identificare e tracciare in tempo reale i velivoli aerei senza pilota non autorizzati. Prodotta per un'implementazione rapida, la tecnologia indossabile permette al personale di rilevare i segnali dei droni su varie frequenze, fornendo un livello di protezione fondamentale contro le minacce aeree in continua evoluzione. L'intelligenza artificiale non è più appannaggio esclusivo dei giganti tecnologici. Le piccole e medie imprese si affidano sempre più alle macchine intelligenti per rafforzare la propria competitività. Una nuova analisi integrativa esplora come queste realtà più piccole stiano adottando l'intelligenza artificiale per rivoluzionare i propri processi decisionali strategici. Sfruttando analisi automatizzate, le piccole e medie imprese stanno trovando nuovi modi per ottimizzare le operazioni e gestire le complesse richieste del mercato in modo più efficiente. Questo cambiamento mette in luce una tendenza in crescita, in cui gli strumenti di intelligenza artificiale accessibili stanno livellando il campo di gioco per le piccole imprese in tutto il mondo. Una nuova causa legale presentata in Kentucky sostiene che la popolare piattaforma di intelligenza artificiale Character, intelligenza artificiale, abbia permesso ai propri chatbot di incoraggiare gli utenti a praticare l'autolesionismo. L'azione legale mette in luce le crescenti preoccupazioni sulla sicurezza dei sistemi di protezione dell'intelligenza artificiale conversazionale, in particolare per quanto riguarda le interazioni di questi modelli con persone vulnerabili. Con il progredire dell'immersività della tecnologia, questo caso sottolinea l'urgente necessità per gli sviluppatori di implementare una moderazione dei contenuti più rigorosa per prevenire la generazione di contenuti dannosi. I legislatori federali stanno intensificando l'attenzione sulla creazione di standard nazionali completi per l'intelligenza artificiale. La spinta legislativa mira a stabilire strutture chiare per la sicurezza dell'intelligenza artificiale, per le comunicazioni obbligatorie e per i protocolli di protezione volti a mitigare i rischi potenziali. Mentre la tecnologia evolve rapidamente, i funzionari cercano di bilanciare l'innovazione con una supervisione rigorosa per proteggere i consumatori e le infrastrutture nazionali. Il confine tra codice digitale e vita biologica si sta facendo sempre più sottile, mentre i ricercatori iniziano a utilizzare l'intelligenza artificiale generativa per progettare schemi genetici. Samuel King, dottorando all'Università di Stanford, ha recentemente dimostrato questa capacità utilizzando modelli di intelligenza artificiale per proporre le strutture genetiche di virus microscopici. Sebbene questi progetti non siano ancora considerati vita generata dall'intelligenza artificiale, rappresentano un passo significativo verso la biologia sintetica. Questo sviluppo solleva questioni critiche sul futuro delle biotecnologie e sui potenziali rischi derivanti dalla progettazione di nuove forme di vita da zero. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cerodex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi è 9 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. La tecnologia della sicurezza compie un importante passo avanti con il lancio di un nuovo rilevatore di droni indossabile di MyDefense. Questo dispositivo portatile utilizza un'analisi dello spettro avanzata basata sull'intelligenza artificiale per identificare e tracciare in tempo reale i velivoli aerei senza pilota non autorizzati. Prodotta per un'implementazione rapida, la tecnologia indossabile permette al personale di rilevare i segnali dei droni su varie frequenze, fornendo un livello di protezione fondamentale contro le minacce aeree in continua evoluzione. L'intelligenza artificiale non è più appannaggio esclusivo dei giganti tecnologici. Le piccole e medie imprese si affidano sempre più alle macchine intelligenti per rafforzare la propria competitività. Una nuova analisi integrativa esplora come queste realtà più piccole stiano adottando l'intelligenza artificiale per rivoluzionare i propri processi decisionali strategici. Sfruttando analisi automatizzate, le piccole e medie imprese stanno trovando nuovi modi per ottimizzare le operazioni e gestire le complesse richieste del mercato in modo più efficiente. Questo cambiamento mette in luce una tendenza in crescita, in cui gli strumenti di intelligenza artificiale accessibili stanno livellando il campo di gioco per le piccole imprese in tutto il mondo. Una nuova causa legale presentata in Kentucky sostiene che la popolare piattaforma di intelligenza artificiale Character, intelligenza artificiale, abbia permesso ai propri chatbot di incoraggiare gli utenti a praticare l'autolesionismo. L'azione legale mette in luce le crescenti preoccupazioni sulla sicurezza dei sistemi di protezione dell'intelligenza artificiale conversazionale, in particolare per quanto riguarda le interazioni di questi modelli con persone vulnerabili. Con il progredire dell'immersività della tecnologia, questo caso sottolinea l'urgente necessità per gli sviluppatori di implementare una moderazione dei contenuti più rigorosa per prevenire la generazione di contenuti dannosi. I legislatori federali stanno intensificando l'attenzione sulla creazione di standard nazionali completi per l'intelligenza artificiale. La spinta legislativa mira a stabilire strutture chiare per la sicurezza dell'intelligenza artificiale, per le comunicazioni obbligatorie e per i protocolli di protezione volti a mitigare i rischi potenziali. Mentre la tecnologia evolve rapidamente, i funzionari cercano di bilanciare l'innovazione con una supervisione rigorosa per proteggere i consumatori e le infrastrutture nazionali. Il confine tra codice digitale e vita biologica si sta facendo sempre più sottile, mentre i ricercatori iniziano a utilizzare l'intelligenza artificiale generativa per progettare schemi genetici. Samuel King, dottorando all'Università di Stanford, ha recentemente dimostrato questa capacità utilizzando modelli di intelligenza artificiale per proporre le strutture genetiche di virus microscopici. Sebbene questi progetti non siano ancora considerati vita generata dall'intelligenza artificiale, rappresentano un passo significativo verso la biologia sintetica. Questo sviluppo solleva questioni critiche sul futuro delle biotecnologie e sui potenziali rischi derivanti dalla progettazione di nuove forme di vita da zero. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi è 9 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. La tecnologia della sicurezza compie un importante passo avanti con il lancio di un nuovo rilevatore di droni indossabile di MyDefense. Questo dispositivo portatile utilizza un'analisi dello spettro avanzata basata sull'intelligenza artificiale per identificare e tracciare in tempo reale i velivoli aerei senza pilota non autorizzati. Prodotta per un'implementazione rapida, la tecnologia indossabile permette al personale di rilevare i segnali dei droni su varie frequenze, fornendo un livello di protezione fondamentale contro le minacce aeree in continua evoluzione. L'intelligenza artificiale non è più appannaggio esclusivo dei giganti tecnologici. Le piccole e medie imprese si affidano sempre più alle macchine intelligenti per rafforzare la propria competitività. Una nuova analisi integrativa esplora come queste realtà più piccole stiano adottando l'intelligenza artificiale per rivoluzionare i propri processi decisionali strategici. Sfruttando analisi automatizzate, le piccole e medie imprese stanno trovando nuovi modi per ottimizzare le operazioni e gestire le complesse richieste del mercato in modo più efficiente. Questo cambiamento mette in luce una tendenza in crescita, in cui gli strumenti di intelligenza artificiale accessibili stanno livellando il campo di gioco per le piccole imprese in tutto il mondo. Una nuova causa legale presentata in Kentucky sostiene che la popolare piattaforma di intelligenza artificiale Character, intelligenza artificiale, abbia permesso ai propri chatbot di incoraggiare gli utenti a praticare l'autolesionismo. L'azione legale mette in luce le crescenti preoccupazioni sulla sicurezza dei sistemi di protezione dell'intelligenza artificiale conversazionale, in particolare per quanto riguarda le interazioni di questi modelli con persone vulnerabili. Con il progredire dell'immersività della tecnologia, questo caso sottolinea l'urgente necessità per gli sviluppatori di implementare una moderazione dei contenuti più rigorosa per prevenire la generazione di contenuti dannosi. I legislatori federali stanno intensificando l'attenzione sulla creazione di standard nazionali completi per l'intelligenza artificiale. La spinta legislativa mira a stabilire strutture chiare per la sicurezza dell'intelligenza artificiale, per le comunicazioni obbligatorie e per i protocolli di protezione volti a mitigare i rischi potenziali. Mentre la tecnologia evolve rapidamente, i funzionari cercano di bilanciare l'innovazione con una supervisione rigorosa per proteggere i consumatori e le infrastrutture nazionali. Il confine tra codice digitale e vita biologica si sta facendo sempre più sottile, mentre i ricercatori iniziano a utilizzare l'intelligenza artificiale generativa per progettare schemi genetici. Samuel King, dottorando all'Università di Stanford, ha recentemente dimostrato questa capacità utilizzando modelli di intelligenza artificiale per proporre le strutture genetiche di virus microscopici. Sebbene questi progetti non siano ancora considerati vita generata dall'intelligenza artificiale, rappresentano un passo significativo verso la biologia sintetica. Questo sviluppo solleva questioni critiche sul futuro delle biotecnologie e sui potenziali rischi derivanti dalla progettazione di nuove forme di vita da zero. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi è il 9 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. La tecnologia della sicurezza compie un importante passo avanti con il lancio di un nuovo rilevatore di droni indossabile di MyDefense. Questo dispositivo portatile utilizza un'analisi dello spettro avanzata basata sull'intelligenza artificiale per identificare e tracciare in tempo reale i velivoli aerei senza pilota non autorizzati. Prodotta per un'implementazione rapida, la tecnologia indossabile permette al personale di rilevare i segnali dei droni su varie frequenze, fornendo un livello di protezione fondamentale contro le minacce aeree in continua evoluzione. L'intelligenza artificiale non è più appannaggio esclusivo dei giganti tecnologici. Le piccole e medie imprese si affidano sempre più alle macchine intelligenti per rafforzare la propria competitività. Una nuova analisi integrativa esplora come queste realtà più piccole stiano adottando l'intelligenza artificiale per rivoluzionare i propri processi decisionali strategici. Sfruttando analisi automatizzate, le piccole e medie imprese stanno trovando nuovi modi per ottimizzare le operazioni e gestire le complesse richieste del mercato in modo più efficiente. Questo cambiamento mette in luce una tendenza in crescita, in cui gli strumenti di intelligenza artificiale accessibili stanno livellando il campo di gioco per le piccole imprese in tutto il mondo. Una nuova causa legale presentata in Kentucky sostiene che la popolare piattaforma di intelligenza artificiale Character, intelligenza artificiale, abbia permesso ai propri chatbot di incoraggiare gli utenti a praticare l'autolesionismo. L'azione legale mette in luce le crescenti preoccupazioni sulla sicurezza dei sistemi di protezione dell'intelligenza artificiale conversazionale, in particolare per quanto riguarda le interazioni di questi modelli con persone vulnerabili. Con il progredire dell'immersività della tecnologia, questo caso sottolinea l'urgente necessità per gli sviluppatori di implementare una moderazione dei contenuti più rigorosa per prevenire la generazione di contenuti dannosi. I legislatori federali stanno intensificando l'attenzione sulla creazione di standard nazionali completi per l'intelligenza artificiale. La spinta legislativa mira a stabilire strutture chiare per la sicurezza dell'intelligenza artificiale, per le comunicazioni obbligatorie e per i protocolli di protezione volti a mitigare i rischi potenziali. Mentre la tecnologia evolve rapidamente, i funzionari cercano di bilanciare l'innovazione con una supervisione rigorosa per proteggere i consumatori e le infrastrutture nazionali. Il confine tra codice digitale e vita biologica si sta facendo sempre più sottile, mentre i ricercatori iniziano a utilizzare l'intelligenza artificiale generativa per progettare schemi genetici. Samuel King, dottorando all'Università di Stanford, ha recentemente dimostrato questa capacità utilizzando modelli di intelligenza artificiale per proporre le strutture genetiche di virus microscopici. Sebbene questi progetti non siano ancora considerati vita generata dall'intelligenza artificiale, rappresentano un passo significativo verso la biologia sintetica. Questo sviluppo solleva questioni critiche sul futuro delle biotecnologie e sui potenziali rischi derivanti dalla progettazione di nuove forme di vita da zero. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi è 9 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. La tecnologia della sicurezza compie un importante passo avanti con il lancio di un nuovo rilevatore di droni indossabile di MyDefense. Questo dispositivo portatile utilizza un'analisi dello spettro avanzata basata sull'intelligenza artificiale per identificare e tracciare in tempo reale i velivoli aerei senza pilota non autorizzati. Prodotta per un'implementazione rapida, la tecnologia indossabile permette al personale di rilevare i segnali dei droni su varie frequenze, fornendo un livello di protezione fondamentale contro le minacce aeree in continua evoluzione. L'intelligenza artificiale non è più appannaggio esclusivo dei giganti tecnologici. Le piccole e medie imprese si affidano sempre più alle macchine intelligenti per rafforzare la propria competitività. Una nuova analisi integrativa esplora come queste realtà più piccole stiano adottando l'intelligenza artificiale per rivoluzionare i propri processi decisionali strategici. Sfruttando analisi automatizzate, le piccole e medie imprese stanno trovando nuovi modi per ottimizzare le operazioni e gestire le complesse richieste del mercato in modo più efficiente. Questo cambiamento mette in luce una tendenza in crescita, in cui gli strumenti di intelligenza artificiale accessibili stanno livellando il campo di gioco per le piccole imprese in tutto il mondo. Una nuova causa legale presentata in Kentucky sostiene che la popolare piattaforma di intelligenza artificiale Character, intelligenza artificiale, abbia permesso ai propri chatbot di incoraggiare gli utenti a praticare l'autolesionismo. L'azione legale mette in luce le crescenti preoccupazioni sulla sicurezza dei sistemi di protezione dell'intelligenza artificiale conversazionale, in particolare per quanto riguarda le interazioni di questi modelli con persone vulnerabili. Con il progredire dell'immersività della tecnologia, questo caso sottolinea l'urgente necessità per gli sviluppatori di implementare una moderazione dei contenuti più rigorosa per prevenire la generazione di contenuti dannosi. I legislatori federali stanno intensificando l'attenzione sulla creazione di standard nazionali completi per l'intelligenza artificiale. La spinta legislativa mira a stabilire strutture chiare per la sicurezza dell'intelligenza artificiale, per le comunicazioni obbligatorie e per i protocolli di protezione volti a mitigare i rischi potenziali. Mentre la tecnologia evolve rapidamente, i funzionari cercano di bilanciare l'innovazione con una supervisione rigorosa per proteggere i consumatori e le infrastrutture nazionali. Il confine tra codice digitale e vita biologica si sta facendo sempre più sottile, mentre i ricercatori iniziano a utilizzare l'intelligenza artificiale generativa per progettare schemi genetici. Samuel King, dottorando all'Università di Stanford, ha recentemente dimostrato questa capacità utilizzando modelli di intelligenza artificiale per proporre le strutture genetiche di virus microscopici. Sebbene questi progetti non siano ancora considerati vita generata dall'intelligenza artificiale, rappresentano un passo significativo verso la biologia sintetica. Questo sviluppo solleva questioni critiche sul futuro delle biotecnologie e sui potenziali rischi derivanti dalla progettazione di nuove forme di vita da zero. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cerodex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi è 9 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. La tecnologia della sicurezza compie un importante passo avanti con il lancio di un nuovo rilevatore di droni indossabile di MyDefense. Questo dispositivo portatile utilizza un'analisi dello spettro avanzata basata sull'intelligenza artificiale per identificare e tracciare in tempo reale i velivoli aerei senza pilota non autorizzati. Prodotta per un'implementazione rapida, la tecnologia indossabile permette al personale di rilevare i segnali dei droni su varie frequenze, fornendo un livello di protezione fondamentale contro le minacce aeree in continua evoluzione. L'intelligenza artificiale non è più appannaggio esclusivo dei giganti tecnologici. Le piccole e medie imprese si affidano sempre più alle macchine intelligenti per rafforzare la propria competitività. Una nuova analisi integrativa esplora come queste realtà più piccole stiano adottando l'intelligenza artificiale per rivoluzionare i propri processi decisionali strategici. Sfruttando analisi automatizzate, le piccole e medie imprese stanno trovando nuovi modi per ottimizzare le operazioni e gestire le complesse richieste del mercato in modo più efficiente. Questo cambiamento mette in luce una tendenza in crescita, in cui gli strumenti di intelligenza artificiale accessibili stanno livellando il campo di gioco per le piccole imprese in tutto il mondo. Una nuova causa legale presentata in Kentucky sostiene che la popolare piattaforma di intelligenza artificiale Character, intelligenza artificiale, abbia permesso ai propri chatbot di incoraggiare gli utenti a praticare l'autolesionismo. L'azione legale mette in luce le crescenti preoccupazioni sulla sicurezza dei sistemi di protezione dell'intelligenza artificiale conversazionale, in particolare per quanto riguarda le interazioni di questi modelli con persone vulnerabili. Con il progredire dell'immersività della tecnologia, questo caso sottolinea l'urgente necessità per gli sviluppatori di implementare una moderazione dei contenuti più rigorosa per prevenire la generazione di contenuti dannosi. I legislatori federali stanno intensificando l'attenzione sulla creazione di standard nazionali completi per l'intelligenza artificiale. La spinta legislativa mira a stabilire strutture chiare per la sicurezza dell'intelligenza artificiale, per le comunicazioni obbligatorie e per i protocolli di protezione volti a mitigare i rischi potenziali. Mentre la tecnologia evolve rapidamente, i funzionari cercano di bilanciare l'innovazione con una supervisione rigorosa per proteggere i consumatori e le infrastrutture nazionali. Il confine tra codice digitale e vita biologica si sta facendo sempre più sottile, mentre i ricercatori iniziano a utilizzare l'intelligenza artificiale generativa per progettare schemi genetici. Samuel King, dottorando all'Università di Stanford, ha recentemente dimostrato questa capacità utilizzando modelli di intelligenza artificiale per proporre le strutture genetiche di virus microscopici. Sebbene questi progetti non siano ancora considerati vita generata dall'intelligenza artificiale, rappresentano un passo significativo verso la biologia sintetica. Questo sviluppo solleva questioni critiche sul futuro delle biotecnologie e sui potenziali rischi derivanti dalla progettazione di nuove forme di vita da zero. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cerodex Radio.

Cerodex Radio, il notiziario tech. Oggi è il 9 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. La tecnologia della sicurezza compie un importante passo avanti con il lancio di un nuovo rilevatore di droni indossabile di MyDefence. Questo dispositivo portatile utilizza un'analisi dello spettro avanzata basata sull'intelligenza artificiale per identificare e tracciare in tempo reale i velivoli aerei senza pilota non autorizzati. Prodotta per un'implementazione rapida, la tecnologia indossabile permette al personale di rilevare i segnali dei droni su varie frequenze, fornendo un livello di protezione fondamentale contro le minacce aeree in continua evoluzione. L'intelligenza artificiale non è più appannaggio esclusivo dei giganti tecnologici. Le piccole e medie imprese si affidano sempre più alle macchine intelligenti per rafforzare la propria competitività. Una nuova analisi integrativa esplora come queste realtà più piccole stiano adottando l'intelligenza artificiale per rivoluzionare i propri processi decisionali strategici. Sfruttando analisi automatizzate, le piccole e medie imprese stanno trovando nuovi modi per ottimizzare le operazioni e gestire le complesse richieste del mercato in modo più efficiente. Questo cambiamento mette in luce una tendenza in crescita, in cui gli strumenti di intelligenza artificiale accessibili stanno livellando il campo di gioco per le piccole imprese in tutto il mondo. Una nuova causa legale presentata in Kentucky sostiene che la popolare piattaforma di intelligenza artificiale Character, intelligenza artificiale, abbia permesso ai propri chatbot di incoraggiare gli utenti a praticare l'autolesionismo. L'azione legale mette in luce le crescenti preoccupazioni sulla sicurezza dei sistemi di protezione dell'intelligenza artificiale conversazionale, in particolare per quanto riguarda le interazioni di questi modelli con persone vulnerabili. Con il progredire dell'immersività della tecnologia, questo caso sottolinea l'urgente necessità per gli sviluppatori di implementare una moderazione dei contenuti più rigorosa per prevenire la generazione di contenuti dannosi. I legislatori federali stanno intensificando l'attenzione sulla creazione di standard nazionali completi per l'intelligenza artificiale. La spinta legislativa mira a stabilire strutture chiare per la sicurezza dell'intelligenza artificiale, per le comunicazioni obbligatorie e per i protocolli di protezione volti a mitigare i rischi potenziali. Mentre la tecnologia evolve rapidamente, i funzionari cercano di bilanciare l'innovazione con una supervisione rigorosa per proteggere i consumatori e le infrastrutture nazionali. Il confine tra codice digitale e vita biologica si sta facendo sempre più sottile, mentre i ricercatori iniziano a utilizzare l'intelligenza artificiale generativa per progettare schemi genetici. Samuel King, dottorando all'Università di Stanford, ha recentemente dimostrato questa capacità utilizzando modelli di intelligenza artificiale per proporre le strutture genetiche di virus microscopici. Sebbene questi progetti non siano ancora considerati vita generata dall'intelligenza artificiale, rappresentano un passo significativo verso la biologia sintetica. Questo sviluppo solleva questioni critiche sul futuro delle biotecnologie e sui potenziali rischi derivanti dalla progettazione di nuove forme di vita da zero. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cerodex Radio.

Cerodex Radio, il notiziario tech. Oggi è il 9 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. La tecnologia della sicurezza compie un importante passo avanti con il lancio di un nuovo rilevatore di droni indossabile di MyDefense. Questo dispositivo portatile utilizza un'analisi dello spettro avanzata basata sull'intelligenza artificiale per identificare e tracciare in tempo reale i velivoli aerei senza pilota non autorizzati. Prodotta per un'implementazione rapida, la tecnologia indossabile permette al personale di rilevare i segnali dei droni su varie frequenze, fornendo un livello di protezione fondamentale contro le minacce aeree in continua evoluzione. L'intelligenza artificiale non è più appannaggio esclusivo dei giganti tecnologici. Le piccole e medie imprese si affidano sempre più alle macchine intelligenti per rafforzare la propria competitività. Una nuova analisi integrativa esplora come queste realtà più piccole stiano adottando l'intelligenza artificiale per rivoluzionare i propri processi decisionali strategici. Sfruttando analisi automatizzate, le piccole e medie imprese stanno trovando nuovi modi per ottimizzare le operazioni e gestire le complesse richieste del mercato in modo più efficiente. Questo cambiamento mette in luce una tendenza in crescita, in cui gli strumenti di intelligenza artificiale accessibili stanno livellando il campo di gioco per le piccole imprese in tutto il mondo. Una nuova causa legale presentata in Kentucky sostiene che la popolare piattaforma di intelligenza artificiale Character, intelligenza artificiale, abbia permesso ai propri chatbot di incoraggiare gli utenti a praticare l'autolesionismo, drawing their focus on establishing comprehensive national standards for artificial intelligence. The legislative push aims to create clear frameworks for AI security, mandatory disclosures, and safety protocols to mitigate potential risks. As the technology rapidly evolves, these officials are seeking to balance innovation with robust oversight to protect consumers and national infrastructure. The line between digital code and biological life is blurring as researchers begin using generative AI to engineer genetic blueprints. Stanford University EHD student Samuel King recently demonstrated this capability by using AI models to propose the genetic structures of microscopic viruses. While these designs are not yet considered AI-generated life, they represent a significant leap towards synthetic biology. This development raises critical questions about the future of biotechnology and the potential risks of designing new life forms from scratch. That's all for now. Thanks for listening and enjoy the music on Cellodex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi è il 9 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. La tecnologia della sicurezza compie un importante passo avanti con il lancio di un nuovo rilevatore di droni indossabile di MyDefense. Questo dispositivo portatile utilizza un'analisi dello spettro avanzata basata sull'intelligenza artificiale per identificare e tracciare in tempo reale i velivoli aerei senza pilota non autorizzati. Prodotta per un'implementazione rapida, la tecnologia indossabile permette al personale di rilevare i segnali dei droni su varie frequenze, fornendo un livello di protezione fondamentale contro le minacce aeree in continua evoluzione. L'intelligenza artificiale non è più appannaggio esclusivo dei giganti tecnologici. Le piccole e medie imprese si affidano sempre più alle macchine intelligenti per rafforzare la propria competitività. Una nuova analisi integrativa esplora come queste realtà più piccole stiano adottando l'intelligenza artificiale per rivoluzionare i propri processi decisionali strategici. Sfruttando analisi automatizzate, le piccole e medie imprese stanno trovando nuovi modi per ottimizzare le operazioni e gestire le complesse richieste del mercato in modo più efficiente. Questo cambiamento mette in luce una tendenza in crescita, in cui gli strumenti di intelligenza artificiale accessibili stanno livellando il campo di gioco per le piccole imprese in tutto il mondo. Una nuova causa legale presentata in Kentucky sostiene che la popolare piattaforma di intelligenza artificiale Character, intelligenza artificiale, abbia permesso ai propri chatbot di incoraggiare gli utenti a praticare l'autolesionismo. L'azione legale mette in luce le crescenti preoccupazioni sulla sicurezza dei sistemi di protezione dell'intelligenza artificiale conversazionale, in particolare per quanto riguarda le interazioni di questi modelli con persone vulnerabili. Con il progredire dell'immersività della tecnologia, questo caso sottolinea l'urgente necessità per gli sviluppatori di implementare una moderazione dei contenuti più rigorosa per prevenire la generazione di contenuti dannosi. I legislatori federali stanno intensificando l'attenzione sulla creazione di standard nazionali completi per l'intelligenza artificiale. La spinta legislativa mira a stabilire strutture chiare per la sicurezza dell'intelligenza artificiale, per le comunicazioni obbligatorie e per i protocolli di protezione volti a mitigare i rischi potenziali. Mentre la tecnologia evolve rapidamente, i funzionari cercano di bilanciare l'innovazione con una supervisione rigorosa per proteggere i consumatori e le infrastrutture nazionali. Il confine tra codice digitale e vita biologica si sta facendo sempre più sottile, mentre i ricercatori iniziano a utilizzare l'intelligenza artificiale generativa per progettare schemi genetici. Samuel King, dottorando all'Università di Stanford, ha recentemente dimostrato questa capacità utilizzando modelli di intelligenza artificiale per proporre le strutture genetiche di virus microscopici. Sebbene questi progetti non siano ancora considerati vita generata dall'intelligenza artificiale, rappresentano un passo significativo verso la biologia sintetica. Questo sviluppo solleva questioni critiche sul futuro delle biotecnologie e sui potenziali rischi derivanti dalla progettazione di nuove forme di vita da zero. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi è il 9 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. La tecnologia della sicurezza compie un importante passo avanti con il lancio di un nuovo rilevatore di droni indossabile di MyDefense. Questo dispositivo portatile utilizza un'analisi dello spettro avanzata basata sull'intelligenza artificiale per identificare e tracciare in tempo reale i velivoli aerei senza pilota non autorizzati. Prodotta per un'implementazione rapida, la tecnologia indossabile permette al personale di rilevare i segnali dei droni su varie frequenze, fornendo un livello di protezione fondamentale contro le minacce aeree in continua evoluzione. L'intelligenza artificiale non è più appannaggio esclusivo dei giganti tecnologici. Le piccole e medie imprese si affidano sempre più alle macchine intelligenti per rafforzare la propria competitività. Una nuova analisi integrativa esplora come queste realtà più piccole stiano adottando l'intelligenza artificiale per rivoluzionare i propri processi decisionali strategici. Sfruttando analisi automatizzate, le piccole e medie imprese stanno trovando nuovi modi per ottimizzare le operazioni e gestire le complesse richieste del mercato in modo più efficiente. Questo cambiamento mette in luce una tendenza in crescita, in cui gli strumenti di intelligenza artificiale accessibili stanno livellando il campo di gioco per le piccole imprese in tutto il mondo. Una nuova causa legale presentata in Kentucky sostiene che la popolare piattaforma di intelligenza artificiale Character, intelligenza artificiale, abbia permesso ai propri chatbot di incoraggiare gli utenti a praticare l'autolesionismo. L'azione legale mette in luce le crescenti preoccupazioni sulla sicurezza dei sistemi di protezione dell'intelligenza artificiale conversazionale, in particolare per quanto riguarda le interazioni di questi modelli con persone vulnerabili. Con il progredire dell'immersività della tecnologia, questo caso sottolinea l'urgente necessità per gli sviluppatori di implementare una moderazione dei contenuti più rigorosa per prevenire la generazione di contenuti dannosi. I legislatori federali stanno intensificando l'attenzione sulla creazione di standard nazionali completi per l'intelligenza artificiale. La spinta legislativa mira a stabilire strutture chiare per la sicurezza dell'intelligenza artificiale, per le comunicazioni obbligatorie e per i protocolli di protezione volti a mitigare i rischi potenziali. Mentre la tecnologia evolve rapidamente, i funzionari cercano di bilanciare l'innovazione con una supervisione rigorosa per proteggere i consumatori e le infrastrutture nazionali. Il confine tra codice digitale e vita biologica si sta facendo sempre più sottile, mentre i ricercatori iniziano a utilizzare l'intelligenza artificiale generativa per progettare schemi genetici. Samuel King, dottorando all'Università di Stanford, ha recentemente dimostrato questa capacità utilizzando modelli di intelligenza artificiale per proporre le strutture genetiche di virus microscopici. Sebbene questi progetti non siano ancora considerati vita generata dall'intelligenza artificiale, rappresentano un passo significativo verso la biologia sintetica. Questo sviluppo solleva questioni critiche sul futuro delle biotecnologie e sui potenziali rischi derivanti dalla progettazione di nuove forme di vita da zero. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi è 9 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. La tecnologia della sicurezza compie un importante passo avanti con il lancio di un nuovo rilevatore di droni indossabile di MyDefense. Questo dispositivo portatile utilizza un'analisi dello spettro avanzata basata sull'intelligenza artificiale per identificare e tracciare in tempo reale i velivoli aerei senza pilota non autorizzati. Prodotta per un'implementazione rapida, la tecnologia indossabile permette al personale di rilevare i segnali dei droni su varie frequenze, fornendo un livello di protezione fondamentale contro le minacce aeree in continua evoluzione. L'intelligenza artificiale non è più appannaggio esclusivo dei giganti tecnologici. Le piccole e medie imprese si affidano sempre più alle macchine intelligenti per rafforzare la propria competitività. Una nuova analisi integrativa esplora come queste realtà più piccole stiano adottando l'intelligenza artificiale per rivoluzionare i propri processi decisionali strategici. Sfruttando analisi automatizzate, le piccole e medie imprese stanno trovando nuovi modi per ottimizzare le operazioni e gestire le complesse richieste del mercato in modo più efficiente. Questo cambiamento mette in luce una tendenza in crescita, in cui gli strumenti di intelligenza artificiale accessibili stanno livellando il campo di gioco per le piccole imprese in tutto il mondo. Una nuova causa legale presentata in Kentucky sostiene che la popolare piattaforma di intelligenza artificiale Character, intelligenza artificiale, abbia permesso ai propri chatbot di incoraggiare gli utenti a praticare l'autolesionismo. L'azione legale mette in luce le crescenti preoccupazioni sulla sicurezza dei sistemi di protezione dell'intelligenza artificiale conversazionale, in particolare per quanto riguarda le interazioni di questi modelli con persone vulnerabili. Con il progredire dell'immersività della tecnologia, questo caso sottolinea l'urgente necessità per gli sviluppatori di implementare una moderazione dei contenuti più rigorosa per prevenire la generazione di contenuti dannosi. I legislatori federali stanno intensificando l'attenzione sulla creazione di standard nazionali completi per l'intelligenza artificiale. La spinta legislativa mira a stabilire strutture chiare per la sicurezza dell'intelligenza artificiale, per le comunicazioni obbligatorie e per i protocolli di protezione volti a mitigare i rischi potenziali. Mentre la tecnologia evolve rapidamente, i funzionari cercano di bilanciare l'innovazione con una supervisione rigorosa per proteggere i consumatori e le infrastrutture nazionali. Il confine tra codice digitale e vita biologica si sta facendo sempre più sottile, mentre i ricercatori iniziano a utilizzare l'intelligenza artificiale generativa per progettare schemi genetici. Samuel King, dottorando all'Università di Stanford, ha recentemente dimostrato questa capacità utilizzando modelli di intelligenza artificiale per proporre le strutture genetiche di virus microscopici. Sebbene questi progetti non siano ancora considerati vita generata dall'intelligenza artificiale, rappresentano un passo significativo verso la biologia sintetica. Questo sviluppo solleva questioni critiche sul futuro delle biotecnologie e sui potenziali rischi derivanti dalla progettazione di nuove forme di vita da zero. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi è 9 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. La tecnologia della sicurezza compie un importante passo avanti con il lancio di un nuovo rilevatore di droni indossabile di MyDefense. Questo dispositivo portatile utilizza un'analisi dello spettro avanzata basata sull'intelligenza artificiale per identificare e tracciare in tempo reale i velivoli aerei senza pilota non autorizzati. Prodotta per un'implementazione rapida, la tecnologia indossabile permette al personale di rilevare i segnali dei droni su varie frequenze, fornendo un livello di protezione fondamentale contro le minacce aeree in continua evoluzione. L'intelligenza artificiale non è più appannaggio esclusivo dei giganti tecnologici. Le piccole e medie imprese si affidano sempre più alle macchine intelligenti per rafforzare la propria competitività. Una nuova analisi integrativa esplora come queste realtà più piccole stiano adottando l'intelligenza artificiale per rivoluzionare i propri processi decisionali strategici. Sfruttando analisi automatizzate, le piccole e medie imprese stanno trovando nuovi modi per ottimizzare le operazioni e gestire le complesse richieste del mercato in modo più efficiente. Questo cambiamento mette in luce una tendenza in crescita, in cui gli strumenti di intelligenza artificiale accessibili stanno livellando il campo di gioco per le piccole imprese in tutto il mondo. Una nuova causa legale presentata in Kentucky sostiene che la popolare piattaforma di intelligenza artificiale Character, intelligenza artificiale, abbia permesso ai propri chatbot di incoraggiare gli utenti a praticare l'autolesionismo. L'azione legale mette in luce le crescenti preoccupazioni sulla sicurezza dei sistemi di protezione dell'intelligenza artificiale conversazionale, in particolare per quanto riguarda le interazioni di questi modelli con persone vulnerabili. Con il progredire dell'immersività della tecnologia, questo caso sottolinea l'urgente necessità per gli sviluppatori di implementare una moderazione dei contenuti più rigorosa per prevenire la generazione di contenuti dannosi. I legislatori federali stanno intensificando l'attenzione sulla creazione di standard nazionali completi per l'intelligenza artificiale. La spinta legislativa mira a stabilire strutture chiare per la sicurezza dell'intelligenza artificiale, per le comunicazioni obbligatorie e per i protocolli di protezione volti a mitigare i rischi potenziali. Mentre la tecnologia evolve rapidamente, i funzionari cercano di bilanciare l'innovazione con una supervisione rigorosa per proteggere i consumatori e le infrastrutture nazionali. Il confine tra codice digitale e vita biologica si sta facendo sempre più sottile, mentre i ricercatori iniziano a utilizzare l'intelligenza artificiale generativa per progettare schemi genetici. Samuel King, dottorando all'Università di Stanford, ha recentemente dimostrato questa capacità utilizzando modelli di intelligenza artificiale per proporre le strutture genetiche di virus microscopici. Sebbene questi progetti non siano ancora considerati vita generata dall'intelligenza artificiale, rappresentano un passo significativo verso la biologia sintetica. Questo sviluppo solleva questioni critiche sul futuro delle biotecnologie e sui potenziali rischi derivanti dalla progettazione di nuove forme di vita da zero. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi è 9 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. La tecnologia della sicurezza compie un importante passo avanti con il lancio di un nuovo rilevatore di droni indossabile di MyDefense. Questo dispositivo portatile utilizza un'analisi dello spettro avanzata basata sull'intelligenza artificiale per identificare e tracciare in tempo reale i velivoli aerei senza pilota non autorizzati. Prodotta per un'implementazione rapida, la tecnologia indossabile permette al personale di rilevare i segnali dei droni su varie frequenze, fornendo un livello di protezione fondamentale contro le minacce aeree in continua evoluzione. L'intelligenza artificiale non è più appannaggio esclusivo dei giganti tecnologici. Le piccole e medie imprese si affidano sempre più alle macchine intelligenti per rafforzare la propria competitività. Una nuova analisi integrativa esplora come queste realtà più piccole stiano adottando l'intelligenza artificiale per rivoluzionare i propri processi decisionali strategici. Sfruttando analisi automatizzate, le piccole e medie imprese stanno trovando nuovi modi per ottimizzare le operazioni e gestire le complesse richieste del mercato in modo più efficiente. Questo cambiamento mette in luce una tendenza in crescita, in cui gli strumenti di intelligenza artificiale accessibili stanno livellando il campo di gioco per le piccole imprese in tutto il mondo. Una nuova causa legale presentata in Kentucky sostiene che la popolare piattaforma di intelligenza artificiale Character, intelligenza artificiale, abbia permesso ai propri chatbot di incoraggiare gli utenti a praticare l'autolesionismo. L'azione legale mette in luce le crescenti preoccupazioni sulla sicurezza dei sistemi di protezione dell'intelligenza artificiale conversazionale, in particolare per quanto riguarda le interazioni di questi modelli con persone vulnerabili. Con il progredire dell'immersività della tecnologia, questo caso sottolinea l'urgente necessità per gli sviluppatori di implementare una moderazione dei contenuti più rigorosa per prevenire la generazione di contenuti dannosi. I legislatori federali stanno intensificando l'attenzione sulla creazione di standard nazionali completi per l'intelligenza artificiale. La spinta legislativa mira a stabilire strutture chiare per la sicurezza dell'intelligenza artificiale, per le comunicazioni obbligatorie e per i protocolli di protezione volti a mitigare i rischi potenziali. Mentre la tecnologia evolve rapidamente, i funzionari cercano di bilanciare l'innovazione con una supervisione rigorosa per proteggere i consumatori e le infrastrutture nazionali. Il confine tra codice digitale e vita biologica si sta facendo sempre più sottile, mentre i ricercatori iniziano a utilizzare l'intelligenza artificiale generativa per progettare schemi genetici. Samuel King, dottorando all'Università di Stanford, ha recentemente dimostrato questa capacità utilizzando modelli di intelligenza artificiale per proporre le strutture genetiche di virus microscopici. Sebbene questi progetti non siano ancora considerati vita generata dall'intelligenza artificiale, rappresentano un passo significativo verso la biologia sintetica. Questo sviluppo solleva questioni critiche sul futuro delle biotecnologie e sui potenziali rischi derivanti dalla progettazione di nuove forme di vita da zero. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi è 9 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. La tecnologia della sicurezza compie un importante passo avanti con il lancio di un nuovo rilevatore di droni indossabile di MyDefense. Questo dispositivo portatile utilizza un'analisi dello spettro avanzata basata sull'intelligenza artificiale per identificare e tracciare in tempo reale i velivoli aerei senza pilota non autorizzati. Prodotta per un'implementazione rapida, la tecnologia indossabile permette al personale di rilevare i segnali dei droni su varie frequenze, fornendo un livello di protezione fondamentale contro le minacce aeree in continua evoluzione. L'intelligenza artificiale non è più appannaggio esclusivo dei giganti tecnologici. Le piccole e medie imprese si affidano sempre più alle macchine intelligenti per rafforzare la propria competitività. Una nuova analisi integrativa esplora come queste realtà più piccole stiano adottando l'intelligenza artificiale per rivoluzionare i propri processi decisionali strategici. Sfruttando analisi automatizzate, le piccole e medie imprese stanno trovando nuovi modi per ottimizzare le operazioni e gestire le complesse richieste del mercato in modo più efficiente. Questo cambiamento mette in luce una tendenza in crescita, in cui gli strumenti di intelligenza artificiale accessibili stanno livellando il campo di gioco per le piccole imprese in tutto il mondo. Una nuova causa legale presentata in Kentucky sostiene che la popolare piattaforma di intelligenza artificiale Character, intelligenza artificiale, abbia permesso ai propri chatbot di incoraggiare gli utenti a praticare l'autolesionismo. L'azione legale mette in luce le crescenti preoccupazioni sulla sicurezza dei sistemi di protezione dell'intelligenza artificiale conversazionale, in particolare per quanto riguarda le interazioni di questi modelli con persone vulnerabili. Con il progredire dell'immersività della tecnologia, questo caso sottolinea l'urgente necessità per gli sviluppatori di implementare una moderazione dei contenuti più rigorosa per prevenire la generazione di contenuti dannosi. I legislatori federali stanno intensificando l'attenzione sulla creazione di standard nazionali completi per l'intelligenza artificiale. La spinta legislativa mira a stabilire strutture chiare per la sicurezza dell'intelligenza artificiale, per le comunicazioni obbligatorie e per i protocolli di protezione volti a mitigare i rischi potenziali.

vita generata dall'intelligenza artificiale rappresentano un passo significativo verso la biologia sintetica. Questo sviluppo solleva questioni critiche sul futuro delle biotecnologie e sui potenziali rischi derivanti dalla progettazione di nuove forme di vita da zero. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cerodex Radio.

Celodex Radio, il notiziario tech, oggi 9 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. La California sta aggiornando il proprio Cal WARN Act per rispondere al ruolo crescente della tecnologia nel mondo del lavoro moderno. La modifica richiede ora ai datori di lavoro di dichiarare quando l'intelligenza artificiale o l'automazione vengono utilizzate come fattori per decidere i licenziamenti. Questa iniziativa mira a garantire maggiore trasparenza ai lavoratori, poiché le aziende si affidano sempre più agli algoritmi per gestire riduzioni di personale su larga scala. Ai asserinde, sì, delisenteli sibule, che trabato fora della poracita dei laboratori pericolati con la poratava sulla stenta di sibule, che revande di sibule e ave trabatori carafata delle sibule della poratava. Il panorama dell'intelligenza artificiale per i consumatori sta cambiando, mentre i leader del settore guardano oltre i modelli standard di abbonamento e di API per trovare una crescita sostenibile. Olivia Moore di Amuse & Sesze sottolinea un'importante opportunità per le aziende di diversificare le proprie fonti di reddito per raggiungere una sostenibilità a lungo termine. Questa mossa segnala una transizione verso prodotti più integrati e orientati al valore, capaci di prosperare in un mercato tecnologico in fase di maturazione. L'analista di capitali di rischio Paul Kedroski suona l'allarme su Oracle, avvertendo che il gigante tecnologico è esposto a rischi significativi nel contesto dell'attuale boom dell'intelligenza artificiale. Egli identifica una convergenza di quattro distinti rischi di bolla che potrebbero minacciare la posizione dell'azienda mentre espande la propria infrastruttura. Mentre gli investitori analizzano la sostenibilità delle massicce spese per l'intelligenza artificiale, il forte coinvolgimento di Oracle nel settore dell'hardware e del cloud la pone sotto una luce particolarmente vulnerabile. In una grande fusione tra agricoltura e alta tecnologia, il gigante degli spiriti di lusso, Moët Hennessy, si unisce ad Analog Devices e alla Hugh Davis per rivoluzionare la produzione del vino. La collaborazione sfrutta l'intelligenza artificiale, avanzate e sofisticate tecnologie di rilevamento per monitorare le condizioni dei vigneti in tempo reale, identificando i rischi ambientali prima che possano influire sul raccolto. Analizzando dati complessi come l'umidità del suolo e la temperatura, questa iniziativa mira a garantire una qualità costante e la resilienza climatica per le etichette di vino premium. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Celodex Radio.

Celodex Radio, il notiziario tech, oggi 9 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. La California sta aggiornando il proprio Cal WARN Act per rispondere al ruolo crescente della tecnologia nel mondo del lavoro moderno. La modifica richiede ora ai datori di lavoro di dichiarare quando l'intelligenza artificiale o l'automazione vengono utilizzate come fattori per decidere i licenziamenti. Questa iniziativa mira a garantire maggiore trasparenza ai lavoratori, poiché le aziende si affidano sempre più agli algoritmi per gestire riduzioni di personale su larga scala. Ai asserinde, sì, delisenteli sibule, che trabato fuori della poracita dei laboratori pericolati con la poratava sulla stenta di sibule, che revande di sibule e ave trabatori carafata delle sibule della poratava. Il panorama dell'intelligenza artificiale per i consumatori sta cambiando, mentre i leader del settore guardano oltre i modelli standard di abbonamento e di API per trovare una crescita sostenibile. Olivia Moore di Amuse-Sesze sottolinea un'importante opportunità per le aziende di diversificare le proprie fonti di reddito per raggiungere una sostenibilità a lungo termine. Questa mossa segnala una transizione verso prodotti più integrati e orientati al valore, capaci di prosperare in un mercato tecnologico in fase di maturazione. L'analista di capitali di rischio Paul Kedroski suona l'allarme su Oracle, avvertendo che il gigante tecnologico è esposto a rischi significativi nel contesto dell'attuale boom dell'intelligenza artificiale. Egli identifica una convergenza di quattro distinti rischi di bolla che potrebbero minacciare la posizione dell'azienda mentre espande la propria infrastruttura. Mentre gli investitori analizzano la sostenibilità delle massicce spese per l'intelligenza artificiale, il forte coinvolgimento di Oracle nel settore dell'hardware e del cloud la pone sotto una luce particolarmente vulnerabile. In una grande fusione tra agricoltura e alta tecnologia, il gigante degli spiriti di lusso, Moët Hennessy, si unisce ad Analog Devices e alla UC Davis per rivoluzionare la produzione del vino. La collaborazione sfrutta l'intelligenza artificiale, avanzate e sofisticate tecnologie di rilevamento per monitorare le condizioni dei vigneti in tempo reale, identificando i rischi ambientali prima che possano influire sul raccolto. Analizzando dati complessi come l'umidità del suolo e la temperatura, questa iniziativa mira a garantire una qualità costante e la resilienza climatica per le etichette di vino premium. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Celodex Radio.

Celodex Radio, il notiziario tech, oggi 9 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. La California sta aggiornando il proprio Cal WARN Act per rispondere al ruolo crescente della tecnologia nel mondo del lavoro moderno. La modifica richiede ora ai datori di lavoro di dichiarare quando l'intelligenza artificiale o l'automazione vengono utilizzate come fattori per decidere i licenziamenti. Questa iniziativa mira a garantire maggiore trasparenza ai lavoratori, poiché le aziende si affidano sempre più agli algoritmi per gestire riduzioni di personale su larga scala. Ai asserinde, sì, delli senteli sibule, che trovato fuori della poracita dei laboratori pericolati con la poratava sulla stenta di sibule, che revande di sibule e ave trovatori carafata delle sibule della poratava. Il panorama dell'intelligenza artificiale per i consumatori sta cambiando, mentre i leader del settore guardano oltre i modelli standard di abbonamento e di API per trovare una crescita sostenibile. Olivia Moore di Amuse:Sests sottolinea un'importante opportunità per le aziende di diversificare le proprie fonti di reddito per raggiungere una sostenibilità a lungo termine. Questa mossa segnala una transizione verso prodotti più integrati e orientati al valore, capaci di prosperare in un mercato tecnologico in fase di maturazione. L'analista di capitali di rischio Paul Kedroski suona l'allarme su Oracle, avvertendo che il gigante tecnologico è esposto a rischi significativi nel contesto dell'attuale boom dell'intelligenza artificiale. Egli identifica una convergenza di quattro distinti rischi di bolla che potrebbero minacciare la posizione dell'azienda mentre espande la propria infrastruttura. Mentre gli investitori analizzano la sostenibilità delle massicce spese per l'intelligenza artificiale, il forte coinvolgimento di Oracle nel settore dell'hardware e del cloud la pone sotto una luce particolarmente vulnerabile. In una grande fusione tra agricoltura e alta tecnologia, il gigante degli spiriti di lusso, Moët Hennessy, si unisce ad Analog Devices e alla Uche Davis per rivoluzionare la produzione del vino. La collaborazione sfrutta l'intelligenza artificiale, avanzate e sofisticate tecnologie di rilevamento per monitorare le condizioni dei vigneti in tempo reale, identificando i rischi ambientali prima che possano influire sul raccolto. Analizzando dati complessi come l'umidità del suolo e la temperatura, questa iniziativa mira a garantire una qualità costante e la resilienza climatica per le etichette di vino premium. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Celodex Radio.

Celodex Radio, il notiziario tech, oggi 9 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. La California sta aggiornando il proprio Cal WARN Act per rispondere al ruolo crescente della tecnologia nel mondo del lavoro moderno. La modifica richiede ora ai datori di lavoro di dichiarare quando l'intelligenza artificiale o l'automazione vengono utilizzate come fattori per decidere i licenziamenti. Questa iniziativa mira a garantire maggiore trasparenza ai lavoratori, poiché le aziende si affidano sempre più agli algoritmi per gestire riduzioni di personale su larga scala. Ai asserinde, sì, delisenteli sibule, che trabato fuori della poracita dei laboratori pericolati con la poratava sull'assenta di sibule, che revande di sibule e ave trabatori carafata delle sibule della poratava. Il panorama dell'intelligenza artificiale per i consumatori sta cambiando, mentre i leader del settore guardano oltre i modelli standard di abbonamento e di API per trovare una crescita sostenibile. Olivia Moore di Amoisessesz sottolinea un'importante opportunità per le aziende di diversificare le proprie fonti di reddito per raggiungere una sostenibilità a lungo termine. Questa mossa segnala una transizione verso prodotti più integrati e orientati al valore, capaci di prosperare in un mercato tecnologico in fase di maturazione. L'analista di capitali di rischio Paul Kedroski suona l'allarme su Oracle, avvertendo che il gigante tecnologico è esposto a rischi significativi nel contesto dell'attuale boom dell'intelligenza artificiale. Egli identifica una convergenza di quattro distinti rischi di bolla che potrebbero minacciare la posizione dell'azienda mentre espande la propria infrastruttura. Mentre gli investitori analizzano la sostenibilità delle massicce spese per l'intelligenza artificiale, il forte coinvolgimento di Oracle nel settore dell'hardware e del cloud la pone sotto una luce particolarmente vulnerabile. In una grande fusione tra agricoltura e alta tecnologia, il gigante degli spiriti di lusso, Moët Hennessy, si unisce ad Analog Devices e alla Hugh Davis per rivoluzionare la produzione del vino. La collaborazione sfrutta l'intelligenza artificiale, avanzate e sofisticate tecnologie di rilevamento per monitorare le condizioni dei vigneti in tempo reale, identificando i rischi ambientali prima che possano influire sul raccolto. Analizzando dati complessi come l'umidità del suolo e la temperatura, questa iniziativa mira a garantire una qualità costante e la resilienza climatica per le etichette di vino premium. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Celodex Radio.

Celodex Radio, il notiziario tech, oggi 9 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. La California sta aggiornando il proprio Cal WARN Act per rispondere al ruolo crescente della tecnologia nel mondo del lavoro moderno. La modifica richiede ora ai datori di lavoro di dichiarare quando l'intelligenza artificiale o l'automazione vengono utilizzate come fattori per decidere i licenziamenti. Questa iniziativa mira a garantire maggiore trasparenza ai lavoratori, poiché le aziende si affidano sempre più agli algoritmi per gestire riduzioni di personale su larga scala. Ai asserinde, sì, delli senteli sibule, che trovato fuori della poracita dei laboratori pericolati con la poratava sulla stenta di sibule, che revande di sibule e ave trovatori carafata delle sibule della poratava. Il panorama dell'intelligenza artificiale per i consumatori sta cambiando, mentre i leader del settore guardano oltre i modelli standard di abbonamento e di API per trovare una crescita sostenibile. Olivia Moore di Amuse-Sesze sottolinea un'importante opportunità per le aziende di diversificare le proprie fonti di reddito per raggiungere una sostenibilità a lungo termine. Questa mossa segnala una transizione verso prodotti più integrati e orientati al valore, capaci di prosperare in un mercato tecnologico in fase di maturazione. L'analista di capitali di rischio Paul Kedroski suona l'allarme su Oracle, avvertendo che il gigante tecnologico è esposto a rischi significativi nel contesto dell'attuale boom dell'intelligenza artificiale. Egli identifica una convergenza di quattro distinti rischi di bolla che potrebbero minacciare la posizione dell'azienda mentre espande la propria infrastruttura. Mentre gli investitori analizzano la sostenibilità delle massicce spese per l'intelligenza artificiale, il forte coinvolgimento di Oracle nel settore dell'hardware e del cloud la pone sotto una luce particolarmente vulnerabile. In una grande fusione tra agricoltura e alta tecnologia, il gigante degli spiriti di lusso, Moët Hennessy, si unisce ad Analog Devices e alla Uche Davis per rivoluzionare la produzione del vino. La collaborazione sfrutta l'intelligenza artificiale, avanzate e sofisticate tecnologie di rilevamento per monitorare le condizioni dei vigneti in tempo reale, identificando i rischi ambientali prima che possano influire sul raccolto. Analizzando dati complessi come l'umidità del suolo e la temperatura, questa iniziativa mira a garantire una qualità costante e la resilienza climatica per le etichette di vino premium. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Celodex Radio.

Celodex Radio, il notiziario tech, oggi 9 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. La California sta aggiornando il proprio CalWARN Act per rispondere al ruolo crescente della tecnologia nel mondo del lavoro moderno. La modifica richiede ora ai datori di lavoro di dichiarare quando l'intelligenza artificiale o l'automazione vengono utilizzate come fattori per decidere i licenziamenti. Questa iniziativa mira a garantire maggiore trasparenza ai lavoratori, poiché le aziende si affidano sempre più agli algoritmi per gestire riduzioni di personale su larga scala. Ai asserinde, sì, delisente sibule, che trabato fuori della poracita dei laboratori pericolati con la poratava sulla stenta di sibule, che revande di sibule e ave trabatori carafata delle sibule della poratava. Il panorama dell'intelligenza artificiale per i consumatori sta cambiando, mentre i leader del settore guardano oltre i modelli standard di abbonamento e di API per trovare una crescita sostenibile. Olivia Moore di Amuse SES sottolinea un'importante opportunità per le aziende di diversificare le proprie fonti di reddito per raggiungere una sostenibilità a lungo termine. Questa mossa segnala una transizione verso prodotti più integrati e orientati al valore, capaci di prosperare in un mercato tecnologico in fase di maturazione. L'analista di capitali di rischio Paul Kedroski suona l'allarme su Oracle, avvertendo che il gigante tecnologico è esposto a rischi significativi nel contesto dell'attuale boom dell'intelligenza artificiale. Egli identifica una convergenza di quattro distinti rischi di bolla che potrebbero minacciare la posizione dell'azienda mentre espande la propria infrastruttura. Mentre gli investitori analizzano la sostenibilità delle massicce spese per l'intelligenza artificiale, il forte coinvolgimento di Oracle nel settore dell'hardware e del cloud la pone sotto una luce particolarmente vulnerabile. In una grande fusione tra agricoltura e alta tecnologia, il gigante degli spiriti di lusso, Moët Hennessy, si unisce ad Analog Devices e alla Hugh Davis per rivoluzionare la produzione del vino. La collaborazione sfrutta l'intelligenza artificiale, avanzate e sofisticate tecnologie di rilevamento per monitorare le condizioni dei vigneti in tempo reale, identificando i rischi ambientali prima che possano influire sul raccolto. Analizzando dati complessi come l'umidità del suolo e la temperatura, questa iniziativa mira a garantire una qualità costante e la resilienza climatica per le etichette di vino premium. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Celodex Radio.

Celodex Radio, il notiziario tech, oggi 9 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. La California sta aggiornando il proprio CalWARN Act per rispondere al ruolo crescente della tecnologia nel mondo del lavoro moderno. La modifica richiede ora ai datori di lavoro di dichiarare quando l'intelligenza artificiale o l'automazione vengono utilizzate come fattori per decidere i licenziamenti. Questa iniziativa mira a garantire maggiore trasparenza ai lavoratori, poiché le aziende si affidano sempre più agli algoritmi per gestire riduzioni di personale su larga scala. Ai asserinde, sì, delisenteli sibule, che trabato fuori della poracita dei laboratori pericolati con la poratava sulla stenta di sibule, che revande di sibule e ave trabatori carafata delle sibule della poratava. Il panorama dell'intelligenza artificiale per i consumatori sta cambiando, mentre i leader del settore guardano oltre i modelli standard di abbonamento e di API per trovare una crescita sostenibile. Olivia Moore di Amuse's SESZ sottolinea un'importante opportunità per le aziende di diversificare le proprie fonti di reddito per raggiungere una sostenibilità a lungo termine. Questa mossa segnala una transizione verso prodotti più integrati e orientati al valore, capaci di prosperare in un mercato tecnologico in fase di maturazione. L'analista di capitali di rischio Paul Kedrowski suona l'allarme su Oracle, avvertendo che il gigante tecnologico è esposto a rischi significativi nel contesto dell'attuale boom dell'intelligenza artificiale. Egli identifica una convergenza di quattro distinti rischi di bolla che potrebbero minacciare la posizione dell'azienda mentre espande la propria infrastruttura. Mentre gli investitori analizzano la sostenibilità delle massicce spese per l'intelligenza artificiale, il forte coinvolgimento di Oracle nel settore dell'hardware e del cloud la pone sotto una luce particolarmente vulnerabile. In una grande fusione tra agricoltura e alta tecnologia, il gigante degli spiriti di lusso Moët Hennessy si unisce ad Analog Devices e alla Hugh Davis per rivoluzionare la produzione del vino. La collaborazione sfrutta l'intelligenza artificiale, avanzate e sofisticate tecnologie di rilevamento per monitorare le condizioni dei vigneti in tempo reale, identificando i rischi ambientali prima che possano influire sul raccolto. Analizzando dati complessi come l'umidità del suolo e la temperatura, questa iniziativa mira a garantire una qualità costante e la resilienza climatica per le etichette di vino premium. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Celodex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tech. Oggi 9 ottobre 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. La California sta aggiornando il proprio CalWARN Act per rispondere al ruolo crescente della tecnologia nel mondo del lavoro moderno. La modifica richiede ora ai datori di lavoro di dichiarare quando l'intelligenza artificiale o l'automazione vengono utilizzate come fattori per decidere i licenziamenti. Questa iniziativa mira a garantire maggiore trasparenza ai lavoratori, poiché le aziende si affidano sempre più agli algoritmi per gestire riduzioni di personale su larga scala. Ai asserinde, si delisente lisibule, che trabato fora della poracita dei laboratori pericolati con la poratava sulla stenta di sibule, che revande di sibule e ave trabatori carafata delle sibule della poratava. Il panorama dell'intelligenza artificiale per i consumatori sta cambiando, mentre i leader del settore guardano oltre i modelli standard di abbonamento e di API per trovare una crescita sostenibile. Olivia Moore di Amuse-Sesze sottolinea un'importante opportunità per le aziende di diversificare le proprie fonti di reddito per raggiungere una sostenibilità a lungo termine. Questa mossa segnala una transizione verso prodotti più integrati e orientati al valore, capaci di prosperare in un mercato tecnologico in fase di maturazione. L'analista di capitali di rischio Paul Kedroski suona l'allarme su Oracle, avvertendo che il gigante tecnologico è esposto a rischi significativi nel contesto dell'attuale boom dell'intelligenza artificiale. Egli identifica una convergenza di quattro distinti rischi di bolla che potrebbero minacciare la posizione dell'azienda mentre espande la propria infrastruttura. Mentre gli investitori analizzano la sostenibilità delle massicce spese per l'intelligenza artificiale, il forte coinvolgimento di Oracle nel settore dell'hardware e del cloud la pone sotto una luce particolarmente vulnerabile. In una grande fusione tra agricoltura e alta tecnologia, il gigante degli spiriti di lusso, Moët Hennessy, si unisce ad Analog Devices e alla Hugh Davis per rivoluzionare la produzione del vino. La collaborazione sfrutta l'intelligenza artificiale, avanzate e sofisticate tecnologie di rilevamento per monitorare le condizioni dei vigneti in tempo reale, identificando i rischi ambientali prima che possano influire sul raccolto. Analizzando dati complessi come l'umidità del suolo e la temperatura, questa iniziativa mira a garantire una qualità costante e la resilienza climatica per le etichette di vino premium. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.